Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli.

0: la bussola, il senso.
1: Poi i Modern City Rambles, Samuel dei Subsonica e poi tanti altri, vero? Poi nel 2024 è uscito l'EP fuori dal mainstream, poi sei frontman voce della band ska, The Trouble Makers, i Piantagrani.
2: Esatto, sì, sì, no, diciamo che ho fatto in questi anni ho fatto un po' di cose, ecco, mi sono mai tenuto troppo fermo.
1: E poi questo brano bellissimo di Davi che inizia così: sul tetto le antenne sembrano rami, ma l'aria di oggi sa di domani. Che forse è tardi, forse è presto per piantare un albero in questo posto. Dico solo questo? Basta? Ascoltate, ti ringrazio tantissimo. Adesso c'è lo stato, ti trovano come proprio così come i Zine, giusto?
2: Sì, sì, assolutamente. Il riferimento principale sui social è la pagina Instagram, Zine Music, e da lì ci sono tutti i collegamenti e tutti gli aggiornamenti, quindi collegamenti per ascoltare, gli aggiornamenti anche sulle date che seguiranno l'uscita del disco.
1: Capito ragazzi, adesso ce l'ascoltiamo in Zine con Pianeta B. Sentite questo brano troppo forte, come sempre lui, d'altronde. Grazie!
2: Ciao a tutti, grazie a voi per l'invito, grazie.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: Samsung Galaxy Z Fold 2 e Z Flip. Per te un voucher da 500 euro per acquistarli entro il 22 novembre. Scopri di più su Samsung.com.
1: Can I drive?
2: No.
1: Can I drive?
2: No.

0: park it if you want.
1: Alfa Romeo Stelvio, irresistibilmente bello da guidare. Con l'Easy Smiles da 359 euro al mese, zero anticipo, tutti i servizi inclusi e paghi solo i chilometri percorsi.

Amo l'alba perché è come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

Un flash, anche se ero sbronzo, la sesta Bax. Non ricordo niente, tranne il tuo tagliarle, tu e Louboutin. Sentivo il tuo numero 5 di Chanel. La verità è che da un po' faccio brutti sogni, tipo che

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.